0: canzoni importanti vanta il suo repertorio, tra cui Ci vorrebbe il mare, Bella stronza, Ti innamorerai, scritti con Giancarlo Bigazzi, tra le altre cose che lo lanciò artisticamente. Il grande Marco Masini, protagonista su Dimensione Suono Soft in questi ultimi minuti, è anche in tour e tra poco c'è anche l'appuntamento atteso con l'oroscopo di Branco. Da CarPoint fino al 2 agosto continuano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono soltanto fino a oggi 2 agosto. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
9: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perché dico, ma perché siamo sempre attratti dalle persone che appunto ci trattano male, Mai successo più azzeccato, e soprattutto il testo del Teorema di Marco Ferradini, un successo che risale al 1981 e che abbiamo ritrovato su Dimensione Suono Soft. Adesso è un momento attesissimo, quello di Branco e le Stelle.
1: Bentrovati, buona domenica e l'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro come sempre felicità. Ariete, avete una stella fantastica, Giove, che brilla nel cielo dell'amore. Raggiunge anche la famiglia e le amicizie. Tra queste, chissà, si nasconde il vostro prossimo amore. Fortuna al gioco se siete all'estero. Toro, a proposito di vacanze d'agosto, non sono più quelle di una volta, quando Aldo Fabrizi ed Ave Ninchi partivano da Roma con la famiglia, con le cibarie, con l'anguria sulla spiaggia di Ostia, e tutti erano contenti. Volendo però voi potete ricreare l'atmosfera gioiosa, vacanziera. Venere è bellissima, non solo per amore, anche per le amicizie. Gemelli, anche questa estate voi farete cose, piccoli capolavori, perché Giove, poi il Sole in Leone, poi ci sarà Mercurio in Leone, eccetera. Adesso avete voi ancora Marte

cielo, insomma, tutte queste stelle muovono i fili del vostro destino. Io ci credo fermamente, eh? Cancro, questa domenica vi offre una grande luna, una possibilità di guadagno, di progresso, ma dovete essere, scusate se vi dico, più agili. Leone, la situazione generale non consente però nemmeno al vostro segno di brillare come meritate. Liberatevi intanto di inutili pesi. Vergine, c'è qualche notizia clamorosa in questa prima domenica di agosto. Vorrei fare un film io della vostra vita, delle vostre vacanze. Sì che c'è Venere, cioè amore. Branco augura un felice Ferragosto, ormai lo possiamo dire, alla cara, cara bilancia. Un grande Marte vi indica la strada giusta da percorrere. È in gemelli, quindi vi dà addirittura due possibilità, due strade diverse. Favorisce, cioè, scelte coraggiose nel vostro lavoro, in affari, che siete più bravi di me, inutile che io vi dia consigli o suggerimenti, ma nuove scelte, io direi anche nel campo della famiglia, dei beni immobili, perché io vi conosco da questo punto di vista, miei cari della bilancia. Le case, le proprietà non vi bastano mai, però per fortuna non vi bastano mai nemmeno i baci. Li vorrete avere sempre, non solo di notte, ma anche di giorno, quando splende un sole così caldo come questo di oggi. Scorpione, un vero vulcano è pronto per esplodere nel vostro cuore. Io penso anche nel vostro ambiente di lavoro, nella ricerca di qualcosa che appaghi in questo momento il vostro veramente grande bisogno di avere un lavoro, di avere soldi. Talvolta questo desiderio prevale persino sul desiderio d'amore, il che è veramente il massimo per uno scorpione. Bravi! Sagittario, Giove il vostro padre zodiacale, a voi dà molto di più che agli altri, dunque è sempre in vena di grandi concezioni. Oggi non state bene, pazienza, passerà, riposate, trovate l'ombra, ma dico, domani però siate pronti. Buongiorno e buona domenica al nostro grande Capricorno. Quanto è faticosa la vostra strada che porta in cima. Allora io dico, se è così, affrontate una nuova salita, farete un nuovo record per il Ferragosto. L'amore è qui con voi. Acquario, una nuvola si sta avvicinando al matrimonio, forse provocata dalla gelosia di uno dei due coniugi. Voi giovani, voi che siete single, chiaramente avete la strada libera con quel Marte, potete fare una avventura dopo l'altra. Ecco, se io fossi una persona con un desiderio per un acquario, in questo momento sarei molto sospettoso, molto geloso e non gli crederei. Ed infine previsioni per il segno dei pesci. C'è sempre qualche stella che vi mette subito in contatto con nuove persone che avranno in seguito un posto molto importante nella vostra vita. Purtroppo le donne oggi pesci sono molto nervose.
Però devo dire che quando la luna è in pesci, c'è là sotto sotto, in fondo con tutte le donne degli altri segni. Infatti, mentre vi saluto e vi auguro buona domenica, e naturalmente grazie per avermi ascoltato, il pensiero delle stelle è questo. Il primo dovere di una donna è verso il suo parrucchiere. Quale sia il secondo dovere, nessuno lo ha ancora scoperto.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ma cosa è stato capace di fare, di combinare su questa terra il fantastico Lucio Dalla, il genio, canzone, grandi ricordi su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
5: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla redazione giornalistica.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Svolta nelle indagini per la morte di Daphne Rebaudo, trovata priva di vita lo scorso 13 luglio in via dell'Archeologia a Roma, la polizia ha fermato il compagno Mohamed Trabelsi. Il secondo gli investigatori l'avrebbe spinta dal terrazzo. L'uomo è accusato di femminicidio. Stivali in pelle di canguro e di squalo, la Guardia di Finanza ha intercettato un traffico illegale. Dopo un sequestro all'aeroporto di Fiumicino è stato scoperto un commercio parallelo che coinvolge anche case di alta moda. Tre le persone indagate. ZTL a Roma, ad agosto accesso libero ai varchi notturni. La pausa estiva per le zone del centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. La riattivazione della ZTL tornerà a settembre con le abituali modalità. È in corso la sanificazione delle acque del laghetto dell'Euro, un trattamento per contrastare gli effetti dell'ondata di caldo. Nei prossimi giorni saranno installati degli aeratori per garantire la circolazione dell'acqua. Torre Valdiga Nord, i comuni fanno fronte comune per la riconversione. Sei amministrazioni dell'Alto Lazio chiedono una nuova vocazione produttiva per l'area e misure per comprendere la perdita dei fondi delle convenzioni energetiche dopo lo spegnimento della centrale Enel. Mercoledì prossimo un vertice con la regione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Tempo di vacanze, tempo di ferie, di libertà, di baci, di innamoramenti facili o anche di storie che poi si riveleranno nel tempo importanti, perché no? Giovanotti, successo del 2010, Baciami Ancora, ritrovato con il successo in questa domenica mattina 2 agosto sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Da CarPoint fino ad oggi continuano i saldi estivi, ultimo giorno, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio nuovo, Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese. E in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono oggi. Scopri di più su carpoint.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa.